da da di da da da di da da di di da da di di da da di da da da di da da di da da. And we'll move to the second dripping tree into a bucket.